0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. L'Istituto Croato per la Sanità Pubblica è intervenuto sui risultati di uno studio europeo sulla presenza delle cosiddette sostanze chimiche eterne nel sangue, condotto su oltre 100 volontari in 9 paesi. L'indagine ha rilevato livelli elevati di questi composti in 5 dei 7 residenti testati a Gospic. L'Istituto ha tuttavia precisato che il campione ridotto non consente di valutare l'esposizione dell'intera popolazione locale, chiarendo inoltre che i dati emersi non possono essere collegati alla presenza di rifiuti pericolosi provenienti dall'ex sito industriale PPK Velebit. Cambiamo tema. Scoppia il caso attorno all'eurodeputata del Partito Socialdemocratico Romana Jerković. Secondo un'inchiesta del portale Politico, la parlamentare avrebbe utilizzato fondi pubblici per portare a Strasburgo familiari e amici, arrivando a saldare una cena da oltre 1.120 euro. La vicenda ha provocato una dura reazione ai vertici del partito. Il presidente dell'SDP, Siniša Hajdaš Dončić, ha preso nettamente le distanze dall'operato della deputata, ribadendo la massima trasparenza per i propri rappresentanti nelle istituzioni europee. Parliamo di economia. La Croazia sale al 30° posto globale per ricchezza finanziaria netta. I dettagli da Italobanco.
2: Secondo l'ultimo rapporto Allianz sulla ricchezza globale, la ricchezza finanziaria netta delle famiglie croate ha raggiunto nel 2025 gli 87,4 miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. In termini pro capite si tratta di 22.710 euro, dato che colloca la Croazia al 30° posto tra i quasi 60 paesi analizzati, una posizione in più rispetto al 2024. La crescita è stata trainata soprattutto da assicurazioni e fondi pensione, mentre i debiti delle famiglie sono aumentati del 12,4%, arrivando a 31,4 miliardi di euro.
0: Andiamo avanti dalla sfera locale. L'associazione NADA celebra oggi e domani in corso la 27esima edizione della giornata del nastro rosa, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Presso lo stand informativo, dinanzi a Radio Fiume, i cittadini potranno conoscere da vicino le attività dell'associazione e sostenere i suoi progetti acquistando rose e manufatti realizzati dalle socie. Lo stand sarà aperto oggi fino alle 13 e proseguirà domani mattina dalle 9 alle 12. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 22 gradi dopo una minima notturna di 16, umidità relativa al 38% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche scarsa velatura, venti di bora da debole a moderati con locali rinforzi fino a forti, mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 17 e i 22 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno: è venerdì 2 ottobre, a Fiume il sole è sorto alle 7:01 e tramonterà alle 18:39. Oggi si celebra la giornata internazionale della non violenza, istituita dalle Nazioni Unite in concomitanza con la nascita del Mahatma Gandhi e la festa dei nonni. Tra i fatti della storia, il 2 ottobre 1950 facevano la loro prima comparsa sui quotidiani statunitensi i Peanuts, le celebri strisce a fumetti di Charles Schulz con Snoopy e Charlie Brown. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Iniziamo con l'economia. Torna a salire l'inflazione in Croazia. Secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, a settembre il tasso annuo è salito al 4,7% rispetto al 4,2% registrato ad agosto. Su base mensile, l'aumento dei prezzi è stato dello 0,9%. A spingere il caro vita sono soprattutto i costi dell'energia, che su base annua schizzano di ben il 20,5%, seguito dai servizi, in crescita del 7,6%. Cambiamo tema, non si ferma la mobilitazione dei cittadini nell'Albonese contro l'impianto Holcim. Ascoltiamo il punto della situazione da Italo Banco.
2: Proseguono le proteste contro l'incenerimento di parte dei rifiuti della Lica nello stabilimento Holcim di Valmarzinghi. Dopo lo sgombero del blocco stradale da parte della polizia, i manifestanti hanno cambiato strategia organizzando presidi anche nei paesi vicini. Alcuni camion diretti verso il cementificio sono stati rallentati con il lancio di uova sui parabrezza. Intanto per domenica è stata organizzata davanti all'impianto di Valmarzinghi una foto simbolica di genitori e bambini per chiedere aria e mare puliti e un futuro sicuro per le nuove generazioni.
0: Andiamo avanti. Zara ospita la conferenza internazionale sull'industria della difesa, un incontro tra istituzioni, forze armate e settore tecnologico dedicato alla sicurezza europea e al ruolo dell'industria croata. A margine del vertice, il ministro della difesa Ivan Anušić definisce minacciosa e aggressiva la retorica della Serbia, sottolineando come Belgrado continui ad armarsi da un decennio con sistemi offensivi e toni che ricordano quelli degli anni 90. Riferendosi ai recenti annunci sull'acquisizione da parte serba di missili ipersonici cinesi in grado di raggiungere le capitali vicine, compresa Zagabria, Anušić assicura che la Croazia ha già individuato un'adeguata contromisura strategica. Dall'estero, tensione sempre alta sul fronte medio orientale. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di un nuovo intensificarsi degli attacchi contro l'Iran subito dopo le elezioni di metà mandato del prossimo mese. Intanto il Pentagono rafforza la propria presenza nella regione con l'invio di una terza portaerei e altri 10.000 soldati. Sul piano economico e politico, l'amministrazione statunitense sta valutando il blocco delle esportazioni di diesel dagli Stati Uniti per far fronte al rincaro del costo della vita provocato dal conflitto. In quest'ottica, Trump potrebbe chiedere ai paesi europei di svincolare una parte delle proprie riserve strategiche del carburante. E noi concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 25 gradi. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con poca nuvolosità. Soffia la bora da debole a moderata. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Concludiamo qui, a risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le rimane.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie in lingua italiana di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Iniziamo con l'economia. Torna a salire l'inflazione in Croazia. Secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, a settembre il tasso annuo è salito al 4,7% rispetto al 4,2% registrato ad agosto. Su base mensile l'aumento dei prezzi è stato dello 0,9%. A spingere il caro vita sono soprattutto i costi dell'energia, che su base annua schizzano di ben il 20,5%, seguiti dai servizi in crescita del 7,6%. Cambiamo tema. L'Istituto Croato per la Sanità Pubblica è intervenuto sui risultati di uno studio europeo sulla presenza delle cosiddette sostanze chimiche eterne nel sangue, condotte su oltre 100 volontari in 9 paesi. L'indagine ha rilevato livelli elevati di questi composti in 5 dei 7 residenti testati a Gospic. L'Istituto ha tuttavia precisato che il campione ridotto non consente di valutare l'esposizione dell'intera popolazione locale, chiarendo inoltre che i dati emersi non possono essere collegati alla presenza di rifiuti pericolosi provenienti dall'ex sito industriale PPK Velebit. Intanto la SOA, i servizi segreti croati, non avevano informato il presidente Zoran Milanovic dei sospetti sullo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi a Gospic. A precisarlo è l'ufficio del presidente dopo le domande dei media sulla vicenda. La SOA, si legge nella nota, ha informato invece direttamente le autorità competenti per le indagini e l'eventuale perseguimento penale. Non si ferma la mobilitazione di cittadini nell'Albonese contro l'impianto Holcim di Valmazzinghi. Ascoltiamo il punto della situazione da Italo Banco.
2: Proseguono le proteste contro l'incenerimento di parte dei rifiuti della Lica nello stabilimento Holcim di Valmazzinghi. Dopo lo sgombero del blocco stradale da parte della polizia, i manifestanti hanno cambiato strategia organizzando presidi anche nei paesi vicini. Alcuni camion diretti verso il cementificio sono stati rallentati con il lancio di uova sui parabrezza. Intanto per domenica è stata organizzata davanti all'impianto di Valmazzinghi una foto simbolica di genitori e bambini per chiedere aria e mare puliti e un futuro sicuro per le nuove generazioni.
0: Andiamo avanti. È polemica attorno all'eurodeputata socialdemocratica Romana Jerković. Secondo un'inchiesta del portale Politico avrebbe utilizzato fondi pubblici per portare a Strasburgo familiari e amici, pagando anche una cena da oltre 1120 euro. Il caso ha provocato la reazione del partito socialdemocratico. Il presidente Siniša Hajdaš Dončić ha preso le distanze dalla deputata e ha ribadito la necessità di massima trasparenza per i rappresentanti del partito nelle istituzioni europee. Sicurezza europea e industria della difesa al centro della conferenza internazionale a Zara, con la partecipazione di istituzioni, forze armate e aziende tecnologiche. A margine dell'incontro, il ministro della difesa, Ivan Anušić, ha criticato la Serbia, definendo minacciosa e aggressiva la sua politica di riarmo. Riguardo ai piani di Belgrado per acquistare missili ipersonici cinesi, Anušić ha assicurato che la Croazia ha già una contromisura strategica. Dall'estero restano alte le tensioni in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump non esclude una nuova escalation degli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Intanto Washington rafforza la presenza militare nella regione con una terza portaerei e migliaia di soldati. Sul fronte economico, gli Stati Uniti valutano di limitare le esportazioni di diesel per contenere l'aumento dei prezzi. Trump potrebbe inoltre chiedere ai paesi europei di utilizzare parte delle loro riserve strategiche di carburante.
1: Notizie locali.
0: Importanti novità per il settore nautico nel Quarnero. Il governo croato ha prorogato fino al 2058 le concessioni per 21 marine della catena ACI, permettendo così nuovi investimenti per 140 milioni di euro. Tra i progetti principali ci sono la ristrutturazione della marina di Icici e la costruzione del nuovo ACI Marina Fiume, destinato alla nautica di lusso. Cambiamo argomento. Nuovi sviluppi sul caso delle esalazioni di idrogeno solforato che da mesi interessano la zona industriale di Cuculianovo e le aree vicine. Secondo le ultime rilevazioni della società Vodovo di Canalizzazia, il gas non sarebbe presente in modo diffuso nella rete fognaria. Le concentrazioni più elevate sarebbero invece state registrate vicino all'impianto dell'azienda Orada. Proseguono intanto i controlli per individuare le cause e risolvere definitivamente il problema. Per la cultura, oltre 30 modellini per raccontare la storia dell'esercito e della polizia croati. È la mostra che inaugura oggi alle 18 allo zuccherificio del Museo della Città di Fiume. Le riproduzioni in scala saranno affiancate da documenti e testimonianze storiche in un percorso che ripercorre lo sviluppo delle forze armate dagli anni 90 a oggi. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per gli 80 anni della cultura tecnica organizzata a Fiume. Questa sera alle 19.30 la comunità degli italiani di Fiume ospita al Palazzo Modello lo spettacolo Opera Shot, Così fan tutte, un modo originale e ironico di raccontare il capolavoro di Mozart tra teatro, canto e comicità. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito. Lo spettacolo sarà in italiano con sottotitoli in croato e inglese.
1: Lo spot.
0: Calcio. Ad Abbazia è pronto il nuovo stadio cittadino, completamente ricostruito dopo quasi 2 anni di lavori, con un investimento di 6,5 milioni di euro. L'impianto dispone di 802 posti ed un campo in erba sintetica certificato FIFA. Questa sera, alle 19, l'inaugurazione ufficiale con l'amichevole tra Opatia e Rijeka. Questa sera torna in campo l'Italia nella Nations League. Gli azzurri affrontano la Francia a Parigi con calcio d'inizio alle 20.45. Domani sera invece sarà la volta della Croazia che alle 18 allo stadio di Rujevica ospita l'Inghilterra. E ricordiamo che la partita si giocherà a porte chiuse per una sanzione disciplinare della UEFA, ma sarà consentito l'ingresso ai bambini fino ai 14 anni d'età. Sono attesi oltre 6.000 bambini provenienti da società sportive e scuole elementari di Fiume, dalla regione litoranea montana e di altre parti della Croazia. Per garantire la sicurezza, dalle 15 sarà organizzato un servizio di autobus tra il terminal Deltal e lo stadio, mentre le auto private non potranno arrivare nella zona dello stadio per accompagnare o prelevare i bambini.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole con poca nuvolosità. Soffia la buona da debole a moderata. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 26 gradi con umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo soleggiato, soffierà la bora da debole a moderata, mentre nel pomeriggio è previsto un debole vento di nord-ovest. Mare poco mosso, le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 17 e i 22 gradi. E concludiamo qui il nostro giornale radio, realizzato in regia da Luca Beslic. L'appuntamento con l'informazione italiana torna domani mattina alle 10.30 con la prima edizione. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.